0: perché anche la Fiona è egoista.
1: Certo. Four of 26 on a 2019 Chevrolet Express van to Tri-State Carpet Care Incorporated on Memphis.
0: Motor checks at 2019.
1: Check.